Ato anaju se wugina ha peja wo sawate ehan bia pye wo dem ha e ra ni di adoma chede e ku krofo bi so

quando rogo a salvia fiegna mie ma glo quenkura aniera di se uha o nete se inana o inana onu a potra apu quenkura po aniera e vien Yeah, you want to swap.